pietre, da un precosto contadine, cameriere cittadine, da conteste baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni moda, d'ogni età, d'ogni moda, d'ogni età. In Italia, 640, in Albania,

prigionier voi siete già. Vita non posso fare, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me. Bricolaccia, malandrina, vostro ognor la mia ruina, vostro ognor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa molto resta.

bacia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricolaccia, malandrina, ostagnola la mia ruina, ostagnola la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, che ho una cosa è molto onesta. Bacia il nostro cavaliere.

l'innocenza mi rubò. Donne mire, compatite, compatite. Voi capite com'andò, voi capite, voi capite, voi capite com'andò.

Terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va scorrendo, va ronzando, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriscendo,

Se tutto codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con equivoco, con il sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con equivoco, con il sinonimo, qualche garbuglio.

per montagne e per valori. Con le nevi e soglioni al concerto di tamburi, di bombarde di cannoni che le palle in tutti i toni alle orecchie van fischiar. Oh mio vai, che bella chi

che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.